0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Le sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca croata. Nuovi sviluppi nell'inchiesta anticorruzione condotta dall'USKOK in Dalmazia, nell'area di Spalato. Tra i due arrestati anche un agente di polizia, in passato in servizio proprio presso l'ufficio dell'anticorruzione spalatina. Secondo gli investigatori, l'agente corrotto avrebbe consultato il sistema informatico del Ministero dell'Interno per verificare targhe di veicoli e trasmettere informazioni riservate a una rete criminale dedita al traffico di droga. La direzione della polizia ha confermato che il poliziotto è stato sospeso dal servizio. L'USKOK ha richiesto la custodia cautelare e solleverà una denuncia penale nei confronti dell'uomo. Dall'Istria, Fabrizio Vigentin lascia il direttivo della Dieta Democratica Istriana, ma resta sindaco di Buie. La presidenza della Dieta ha accolto all'unanimità le sue dimissioni, presentate ieri sera dopo l'arresto di venerdì scorso nell'ambito di un'inchiesta dell'USKOK. Il presidente Loris Peršurić ha spiegato che è stato lo stesso Vigentin a fare un passo indietro per consentire al partito di proseguire la propria attività senza venir coinvolto nella vicenda giudiziaria. Quanto a un'eventuale espulsione, è precisato che allo stato attuale non ci sono motivi per avviare una simile procedura. Politica croata, nell'ultima giornata di lavori prima della pausa estiva, il Sabor ha approvato su proposta del Movimento Patriottico la risoluzione sul rafforzamento della posizione politica dei croati in Bosnia-Erzegovina. Il documento condanna apertamente gli appelli a una possibile manipolazione elettorale finalizzata a superare il voto dei croati nella scelta del membro della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina e sostiene l'istituzione di una circoscrizione elettorale separata. Sul tavolo dei deputati anche la strategia di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035 e diverse proposte di legge. Ora per i deputati inizia un lungo periodo di ferie estive che si protrarrà fino al 15 settembre. Il Consiglio di sorveglianza della radiotelevisione croata ha pubblicato il bando per la nomina del nuovo direttore generale della HRT. L'attuale direttore Robert Schweb terminerà infatti il suo mandato quinquennale nel mese di ottobre. Passiamo ad altro. L'Agenzia croata per il traffico legale e l'intermediazione immobiliare ha pubblicato oggi l'elenco definitivo dei beneficiari del programma per gli affitti accessibili. Su 1.315 richieste pervenute ne sono state approvate 1.103. Dopo l'analisi di 98 ricorsi, di cui 22 accolti, dalla settimana prossima si procederà con l'assegnazione degli immobili disponibili. Agli aventi diritto verrà proposto un alloggio nel comune di appartenenza. Gli immobili a disposizione nel paese sono 290, di cui 282 appartamenti privati e 8 alloggi statali ristrutturati. Il canone d'affitto, comprese le spese, non potrà superare il 30% del reddito mensile del nucleo familiare. Mondo Scuola, pubblicati oggi i risultati definitivi dell'esame di maturità di Stato. Dalle 15 disponibili anche le graduatorie finali per l'iscrizione alle università. Alla sessione estiva non hanno superato l'esame il 7% dei maturandi dei licei e il 38% degli alunni degli istituti professionali. Nella scala di valutazione nazionale il voto medio è pari al 3, che corrisponde al buono. Sulla situazione al liceo di Fiume sentiamo il coordinatore degli esami di maturità, professor Dario Ban.
3: abbiamo avuto quest'anno 49 alunni che hanno scritto il turno estivo e di questi 49 alunni, iniziamo subito con diciamo le notizie negative, ma in realtà non troppo negative, perché ogni anno abbiamo un paio di bocciati, quindi quest'anno di croato abbiamo 4 bocciati, di matematica A 2 e di matematica B 3 bocciati. Per quanto riguarda in generale la media, i risultati anche rispetto agli anni scorsi, l'anno scorso ad esempio di inglese eravamo la quarta scuola in Croazia, che era un risultato veramente che ha suscitato scalpore, non ce l'aspettavamo. Quest'anno invece probabilmente non siamo a questi livelli, ma comunque rispetto alla media in Croazia siamo ben oltre la media col 67%, poi di matematica A e matematica B siamo sulla media, matematica B un po' oltre col 60%, di italiano invece siamo sul 60%, quindi anche oltre la media nazionale. La matematica quindi più o meno siamo ai livelli degli anni scorsi, quindi questi 4 bocciati di croato e 5 di matematica sono più o meno quella media che abbiamo ogni anno. Quest'anno non abbiamo avuto molti problemi, non abbiamo avuto neanche molti ricorsi, quindi ecco, durante la sessione autunnale sicuramente avremo alunni che scriveranno gli esami di croato e matematica.
1: Proseguiamo con le notizie. Da venerdì 17 luglio prenderà il via in Croazia il pagamento dell'indennità nazionale destinata agli anziani per il mese di giugno. A confermarlo oggi l'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica, precisando che la misura interesserà 19.415 beneficiari. L'indennità ammonta a €160,22 e sarà accreditata sui conti corrente dei beneficiari. In Croazia la maggioranza dei destinatari è rappresentata dalle donne, che costituiscono oltre l'80% del totale. Gli uomini sono al 20%. Il contributo comporterà una spesa di circa 3 milioni di euro a carico delle casse statali. Ed ora andiamo all'estero. Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre a Kiev è in corso un vertice di sostegno all'Ucraina. Sentiamo il servizio di Italo Banco.
4: È il culmine di giorni di violenti scontri tra Washington e Teheran, segnati da nuovi raid iraniani contro basi statunitensi e petroliere nello stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha rinunciato all'annunciato pedaggio per il transito nello stretto, sostenendo di aver già garantito investimenti record nell'economia statunitense grazie agli accordi con i paesi del Golfo. Con la tensione alle stelle tornano a salire i prezzi del petrolio. Il Brent supera gli $85 al barile, mentre il West Texas Intermediate sfiora i 79. A Kiev è in corso il vertice tra l'Ucraina e i paesi dell'Europa sud-orientale. Al summit partecipano capi di Stato e di Governo e alti rappresentanti della regione, tra cui il premier croato Andrej Plenković. Al centro dei lavori la sicurezza, le sfide economiche e il sostegno a Kiev. L'iniziativa punta a ribadire la solidarietà dei paesi balcanici e dell'Europa sud-orientale all'Ucraina. Le precedenti edizioni si sono svolte ad Atene, Tirana e Dubrovnik-Ragusa.
2: Notizie locali.
1: Questa mattina a Fiume, sul Molo Carolina, è stato presentato il progetto Destinazione Turistica Sicura, che ogni estate, da oltre 20 anni, porta sulle coste dell'Adriatico agenti stranieri affiancati alla polizia locale. Gli agenti provenienti da Germania, Slovacchia, Polonia, Serbia e Slovenia opereranno presso la Questura Litoraneo-Montana per assistere i propri connazionali in vacanza. L'iniziativa punta a rafforzare il senso di sicurezza dei villeggianti, a facilitare la comunicazione con i visitatori stranieri e migliorare la collaborazione internazionale nelle attività di prevenzione dei reati. Presenti all'evento anche i rappresentanti dell'ente turismo di Fiume e del Quarnero. Andiamo ad Abbazia. I lavori di ristrutturazione e ampliamento della locale Casa della Salute sono circa a metà strada. Il termine degli interventi è previsto entro la fine dell'anno. Con l'inizio del 2027 i residenti di Abbazia potranno usufruire di una struttura sanitaria moderna che riunirà in un'unica sede numerosi servizi medici. nella parte ristrutturata del complesso. Troveranno spazio la radiologia con apparecchiature per radiografie e mammografie, gli ambulatori di medicina generale, servizio odontoiatrico, pediatria, ginecologia e un laboratorio per gli esami del sangue. Il nuovo edificio ospiterà invece i servizi di oftalmologia, medicina del lavoro, l'ambulatorio per i turisti, il servizio epidemiologico e la medicina scolastica. Ed ora cultura. Alla Biblioteca Civica di Fiume verrà presentato questa sera un albo dei ricordi della Società Accademica Astronomica di Fiume. Un viaggio attraverso 50 anni di storia, dalla fondazione dell'associazione nel 1974 fino alla celebrazione dei 5 decenni di attività, alla cerimonia svoltasi a Palazzo Municipale nel 2024. Il volume ripercorre le tappe principali dell'attività del centro e il suo contributo alla divulgazione dell'astronomia e della cultura scientifica. Inizio alle ore 18. Nell'ambito delle notti estive fiumane, sempre stasera, è in programma il tour guidato dal titolo L'inesauribile fiume del rock, dedicato alla storia della scena musicale cittadina. A fare da cicerone lo scrittore e saggista fiumano, esperto di musica, Velid Djekić, che accompagnerà il pubblico nei luoghi simbolo del rock fiumano. Appuntamento alle 19 davanti al Teatro Fenice. Il biglietto al costo di 10 euro è acquistabile alla biglietteria del Teatro Zeitz. E dopo la passeggiata con Velid Djekić, da domani torna a Fiume il Rijeka Free Tour, il tour gratuito della città in lingua inglese. Fino al 20 agosto, ogni giovedì dalle 19 alle 21, gli interessati potranno farsi accompagnare attraverso la storia e varie curiosità della città da guide turistiche autorizzate, garantiti aneddoti e visite di luoghi meno noti. Il percorso partirà da Piazza Adria e toccherà alcuni dei principali punti di interesse, tra cui Via della Ruota, il Corso, la Torre Civica, Piazza Kobler, la Cattedrale di San Vito, la Torre Pendente, Piazza Jelačić, il Teatro Zeitz e la Casa Turca. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione via mail.
2: Lo sport.
1: Calcio. Non era la favorita alla vigilia, ma la Spagna ora è la prima finalista del Mondiale nordamericano. Ieri sera a Dallas le Furie Rosse hanno travolto la Francia per 2-0, conquistando il pass per la finale dopo 16 anni. Una vittoria strameritata, costruita con pazienza e sicurezza dai fuoriclasse di Luis de la Fuente. Ora tocca aspettare la vincente dell'altra semifinale prevista per questa sera tra Inghilterra e Argentina. Si gioca ad Atlanta alle ore 21. In ambito locale, al Polo Natatorio di Cantrida ha preso il via questa mattina l'Open Master 2026, il nono campionato croato di tuffi. L'edizione di quest'anno ha registrato un primato assoluto di partecipazione, con ben 143 atleti dai 18 agli 85 anni, provenienti da 19 paesi europei, più Australia, Stati Uniti e Canada. Le competizioni si svolgeranno oggi fino alle 19 e poi da domani a sabato dalle 9 alle 19. L'ingresso al pubblico è gratuito.
2: Che tempo fa?
1: Caldo intenso e soleggiamento diffuso in tutta l'area quarnerina. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Massime per oggi fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 33 gradi, umidità relativa al 38% con alta pressione atmosferica. Le previsioni per domani ci portano maltempo, prevalenza di coperto, piogge e possibili rovesci. Seguirà un graduale rasserenamento alternato a periodi di nuvolosità variabile. In mattinata bora da debole a sostenuta, seguita da venti di direzione nord e sud-occidentale da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 27 e 32 gradi, in Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi. con le informazioni meteo chiudiamo l'odierno GR, realizzato in regia da Luca Beschlich. Grazie per averci seguito e a domani con l'appuntamento delle 10.30. Buon pomeriggio e rimanete insieme a Radio Fiume.